Serigne Touba amna talibé lu massa laaj ne ko xana tuddu duñ may tuddu de di tuddu keneen metti na la mu ne ko lol lolu rek ma def ci nakari aduna yi serigne bi ne ko sa yu kari nekké genn rek wax ñi genn.